0: Planet News.
1: Cucina di stagionalità, legame con il territorio, zero uso delle plastiche, limitazione degli sprechi alimentari. Oggi i comportamenti sostenibili sono una consapevolezza diffusa anche a tavola. Del resto il sistema alimentare mondiale è responsabile di un quarto delle emissioni di gas serra e del riscaldamento globale. Dobbiamo fare la differenza anche quando cuciniamo, adottando menù e modelli economici buoni per la nostra salute e per il pianeta.
2: Le nuove ristorazioni poggiano proprio il nuovo concetto di

0: ristrutturazione poggiano proprio su questo tipo di idee. La conferma arriva dai dati sulla sostenibilità di The Fork Europe, numeri molto confortanti anche per il nostro paese, perché pare che l'80% dei ristoratori italiani lavorino con soluzioni sostenibili e sempre di più usino solo e soltanto cibo e alimenti a chilometro zero.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm never gonna dance again. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: L'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale di Ispra sta mappando le coste italiane. Il progetto, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sarà molto ambizioso. I rilievi serviranno per identificare le praterie di posidonia oceanica, questa pianta acquatica endemica che assorbe energia, che assorbe soprattutto anidride carbonica, scusate, e rilascia ossigeno.
2: Grazie ai rilievi condotti su tutta la costa, uno studio senza precedenti in Italia per estensione e dettaglio, avremo informazioni preziose per la scoperta di nuove specie e habitat e anche nell'ambito della conformazione dei fondali per la geotermia.

0: Planet News.
1: Un'innovativa azienda nelle Filippine sta affrontando la sfida ecologica derivante dallo spreco di bucce di cocco durante la produzione di olio. Ogni noce di cocco aperta per estrarre l'olio genera infatti mezzo chilo di buccia, solitamente destinato ad essere bruciato a marcire, trasformando questi rifiuti in un isolante biodegradabile che offre un'alternativa sostenibile per rivestire i refrigeratori. I gusci rimanenti vengono sottoposti a un processo che conserva solo la fibra pulita, la quale viene setacciata e unita per creare uno strato di fibre di buccia di cocco.
2: Successivamente questo materiale passa attraverso una pressa idraulica che mediante calore e pressione lo trasforma in un isolante eco-friendly. Queste lastre isolanti vengono poi applicate alle pareti delle attrezzature dei refrigeratori, fornendo una protezione efficace dalle temperature estreme. Tale approccio rivoluzionario non solo contribuisce a ridurre gli sprechi di bucce di cocco, ma affronta anche il problema più ampio dell'inquinamento causato dall'industria dell'imballaggio isolato.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Feste sì, inquinamento no. Nel Settecento iniziarono a spopolare piccoli confetti di zucchero con un seme di coriandolo all'interno che venivano lanciati per i festeggiamenti. Con gli anni furono sostituiti da confetti bianchi di aspetto uguale ma di gesso. Nelle maggior parte delle lingue, infatti, i coriandoli si chiamano confetti. Nel 1875 fu un ingegnere italiano a far nascere i coriandoli di carta. Da allora esiste ancora questa usanza, ma ad essere lanciata oggi è soprattutto la plastica.
2: Stai festeggiando la laurea, un battesimo o un matrimonio? Evita la dispersione di tutto ciò che possa danneggiare l'ambiente, in particolare coriandoli in plastica metallizzati, il riso sintetico, i glitter e gli strass. E quindi utilizza soltanto i coriandoli con carta riciclati, fatta con carta riciclata, evitando anche il lancio in cielo dei palloncini, perché i loro resti uccidono tartarughe, pesci, uccelli ed altri animali che rimangono vittime dell'inquinamento da parti.

0: Planet News.
1: Un recente studio scientifico ha dimostrato che anche gli animali apparentemente privi di comunicazione acustica, come le tartarughe, in realtà parlano producendo suoni differenti. Questa capacità è più antica di quanto si pensi ed è condivisa anche da altre specie ritenute erroneamente mute. A rivelarlo è questo nuovo studio svizzero. Questo professore che ha coordinato questa ricerca, dopo essere venuto a conoscenza di una tartaruga in Amazzonia che produceva suoni, si è chiesto anche se altre tartarughe e specie del regno animale fossero provviste di questa capacità.
2: Tramite un idrofono, un microfono progettato per le registrazioni sott'acqua, è stato riscontrato che tutte le specie in questione possiedono un repertorio acustico vario, comprendente un numero di suoni differenti. Non è possibile affermare con certezza che le 53 specie prese in esame stiano comunicando nel momento in cui emettono quei suoni. Proprio per questo il prossimo passo del team è osservare con delle telecamere il comportamento degli animali oggetto dello studio, in modo da capire se vi sia un nesso tra interazione sociale e produzione dei suoni.

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: Planet News.
1: Ci trasferiamo lungo le spiagge del Sudafrica perché sorge una nuova forma di proprietà. Dalle minuscole capanne, queste sono bianche, sono sulla spiaggia, hanno una bella ventilazione, la vista è molto bella, ma non per noi umani, ma bensì per pinguini africani nella fattispecie. Noi eravamo rimasti a quelli del polo, insomma, loro, a differenza dei loro parenti appunto che vi raccontavo, si trovano nelle correnti fredde dell'oceano Atlantico, arrivano sulla terraferma, il loro manto assorbe il calore e ovviamente cercano un riparo, a volte davvero disperatamente. Gli ambientalisti così sono venuti in soccorso in questo progetto nidi per il pinguino africano, che ha come obiettivo il distribuire i nidi artificiali per dare un luogo sicuro e ombreggiato per far crescere i loro bambini. Ottenere la temperatura giusta è fondamentale, l'umidità all'interno, i nidi artificiali in ceramica. Era l'obiettivo più difficile, è stato raggiunto perché gli ambientalisti, e li ringraziamo, ce l'hanno fatta.

0: Planet News.
1: Una singolare installazione realizzata con rifiuti spiaggiati raccolti sulla battigia demaniale di Castel Volturno, Caserta, è il Museo del Danno, progetto dell'associazione Domizia, che sarà ospitato fino al 27 novembre alla Sala Federiciana del Museo Campano di Capua.
2: Lo scopo del Museo del Danno, con rifiuti trasformati in reperti museali, è di sensibilizzare il visitatore della mostra sulla necessità di modificare alcuni comportamenti in materia ambientale e quindi limitare i danni prodotti all'ecosistema marino.
3: Radio Monte Carlo. RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
4: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della guardia costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
3: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: In India è nato il primo villaggio a energia solare del paese, Modera, un esempio di sostenibilità e autosufficiente energia green, nel terzo paese più grande inquinatore al mondo, che non sta solo cambiando la vita nella comunità, ma anche combattendo il cambiamento climatico, poiché il tempio di Modera è il tempio del Dio Sole. Quindi l'intera energia di questa città e comunità dovrebbe provenire dall'energia solare.
2: È dotato di una vasta gamma di pannelli solari sui tetti delle case, sulle scuole statali, sulle fermate degli autobus, sugli edifici di servizio, persino sui locali, quelli commerciali del Tempio del Sole. Modera gode di una centrale elettrica da 6 megawatt. Le scuole e gli edifici pubblici del villaggio ora funzionano interamente a energia solare. Un progetto che può davvero cambiare la cultura delle persone.

0: Planet News.
1: Amici, arrivano ancora buone notizie sul nostro paese, perché secondo l'ultimo rapporto sull'economia circolare elaborato dalla scuola di management del Politecnico di Milano, l'adozione di pratiche aziendali fondate sull'economia circolare ha permesso di risparmiare nel 2021 quasi 15 miliardi di euro soltanto nel nostro paese.
2: E pensate, una cifra che potrebbe aumentare almeno del 14% se entro il 2030 aziende ed enti pubblici e privati decidessero di investire più tempo e risorse per l'adozione su larga scala di comportamenti virtuosi.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio

0: Planet News.
1: Il governo della Germania ha approvato l'introduzione di un biglietto che per 49 euro al mese permetterà di viaggiare sui mezzi pubblici nelle città e sui trasporti regionali in tutto il paese. È una misura che prende spunto dall'esperimento del biglietto da 9 euro mensili, con cui da giugno fino a fine agosto era possibile viaggiare in Germania su treni, metro, bus e tram. La promozione introdotta quest'estate aveva avuto molto successo e il nuovo provvedimento vuole essere un ulteriore modo per affrontare l'aumento generale delle utenze e del costo della vita. Secondo l'Associazione delle Società del Trasporto Pubblico in Germania, i biglietti da 9 euro erano stati comprati da 52 milioni di persone e l'utilizzo dei mezzi pubblici al posto delle automobili private aveva permesso di risparmiare l'emissione di 1,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica, il principale gas serra a cui si deve l'aumento della temperatura sul pianeta.

0: Planet News.
1: Andiamo in Giappone, dove da più di 10 anni il signor Sakae Kato è l'unico essere umano ad abitare in prossimità di Fukushima, nell'area interdetta dopo il disastro nucleare e allo tsunami avvenuto nel marzo del 2011. È rimasto lì, ignorando i divieti e le interdizioni, per prendersi cura dei cani e dei gatti che sono stati abbandonati da chi ha lasciato tutto per mettersi in salvo.
2: Occuparsi di tutti gli animali di questo paese fantasma non è semplice e nemmeno economico. Ogni mese l'uomo spende in media $7,000 per comprare cibo e per sostenere le spese veterinarie per i suoi piccoli amici. Nei 10 anni che sono seguiti al disastro, Kato avrebbe speso circa $750,000 per questa causa.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Whitney Houston.
4: All at once.
0: Stevie Wonder.
3: Monte Carlo, great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Sappiamo tutti che pedalare fa bene alla salute, all'ambiente e anche al portafogli, essendo i costi degli spostamenti praticamente azzerati. Adesso però, per chi sceglie di raggiungere il posto di lavoro o la sede dell'università in bici, ci sarà un motivo in più per preferire la bicicletta ad altri mezzi.
2: Nella città di Bergamo, il comune ha lanciato da pochissimo l'iniziativa Ti premiamo per andare in bici, che rimborserà fino a un massimo di 2 euro al giorno e 30 euro al mese per ogni chilometro pedalato.
1: Per certificare la tratta urbana in bici, ciascun lavoratore o studente maggiorenne dovrà utilizzare il servizio Pin Bike fornito gratuitamente dalla città.
2: Il progetto ha avuto un successo incredibile già dai primi giorni e il numero massimo di partecipanti è stato raggiunto in pochissimo tempo.

0: Planet News.
1: I pompieri di Los Angeles, oltre a difendere dal fuoco la città, provano a difenderla anche dalle emissioni. Sono infatti i primi vigili del fuoco al mondo ad utilizzare un camion 100% elettrico. È un veicolo all'avanguardia, non solo dal punto di vista delle emissioni, ma anche della salute e della funzionalità. Promette di essere una rivoluzione da diversi punti di vista, a partire dalla manovrabilità, fondamentale per i veicoli emergenza.
2: E questa è garantita dai volumi ridotti, a largo poco meno di 2,5 metri, così gli equipaggi raggiungeranno le loro destinazioni in modo rapido e affidabile anche quando viaggiano su strade strette. Il camion elettrico dei pompieri sarà quindi utilizzato nei prossimi mesi dai vigili del fuoco di Los Angeles, dalla stazione 82, e secondo le previsioni entro il 2030 circa 3.000 veicoli di questo tipo saranno operativi in tutto il Nord America.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Con la consegna delle prime bag antispreco alla scuola elementare di Monteveglio, provincia di Bologna, è partito un progetto innovativo per contrastare lo spreco alimentare e coinvolgere gli alunni. Ora gli avanzi della mensa non finiranno nel cestino, ma verranno portati a casa dagli studenti con sacchetti antispreco.
2: Sono circa 1600 gli alunni nelle scuole primarie di Valsamoggia che saranno parte dell'iniziativa che durerà fino alla fine dell'anno scolastico. I ragazzi del primo e del secondo ciclo degli elementari che mangiano a mensa riceveranno delle bag antispreco. Sono dei piccoli zainetti di stoffa che gli permetteranno di portare a casa pane, frutta e tutto quello che non si è consumato.

0: Planet News.
1: Dalla pelle di calamari, uno scudo smart contro luce e calore. Dopo il super materiale ispirato ai denti ad anello dei calamari, arriva quello che imita la loro pelle, che riesce a cambiare colore per mimetizzarsi con l'ambiente. È un materiale morbido in grado di modificare a comando la propria trasparenza, funzionando come un vero e proprio scudo smart contro luce, calore e anche microonde. Messo a punto da ricercatori guidati dall'Università Cinese di Nanchino, il nuovo materiale apre a molte possibili applicazioni, dalle finestre intelligenti del futuro alle coperte in grado di trattenere o lasciar passare il calore, dalle tecnologie di mimetizzazione fino a dispositivi in grado di monitorare lo stato di salute.
2: È un materiale formato da due sottilissimi strati ottenuti spruzzando un rivestimento di nanocircuiti d'argento su un supporto elastico e flessibile che, allungandosi e contraendosi, produce crepe e rughe sulla superficie metallica. Quando questo materiale viene fatto contrarre, diventa in grado di bloccare la luce, intrappolare il calore infrarosso e schermare addirittura il 99% delle microonde che potrebbero interferire con i dispositivi. Viceversa, quando si allunga, il materiale diventa simultaneamente trasparente a tutta questa gamma di lunghezze d'onda.
3: Radio Monte Carlo. RMC R&B.
4: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Maxwell Ascension.
5: So don't ever wonder.
3: Ashanti.
5: Foolish.

0: Cher, you remind me.
1: You remind me of a girl that I once knew. See your face whenever I look.
2: Ti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il 41% degli anfibi è a rischio estinzione. A rivelarlo è un nuovo studio pubblicato su Nature che documenta come tra i pericoli principali per la loro sopravvivenza ci siano malattie e distruzione degli habitat. A preoccupare sempre di più è il cambiamento climatico, che è una delle maggiori minacce per rane e salamandre.
2: Lo studio ha messo in risalto come gli anfibi siano in assoluto la classe di vertebrati più in pericolo. Questa importante ricerca sullo stato di salute di questi esemplari ha fatto emergere che gli anfibi si stanno deteriorando a livello globale e soprattutto a rischio sono le salamandre.

0: Planet News.
1: Le vertical farmer rappresentano una vera e propria rivoluzione sostenibile dell'agricoltura, ambienti controllati all'interno dei quali si mantengono costanti parametri come temperatura e umidità. Sistemi di coltivazione a ciclo chiuso, virtuosi dai mille vantaggi, come l'utilizzo efficiente dello spazio e la riduzione del consumo del suolo, attraverso cui si può abbattere di oltre il 90% il consumo d'acqua rispetto all'agricoltura tradizionale. L'utilizzo di speciali lampade a LED consente alle piante di compiere il processo di fotosintesi, riducendo così anche i costi energetici. Quella ideata e realizzata a Torrita di Siena dall'ingegnere Marco Benvenuti insieme al gruppo Vertical Farm Italia non è solo una semplice fattoria verticale, ma uno dei pochi casi al mondo di indoor vertical farming sotterraneo.
2: La struttura si sviluppa infatti all'interno di un vecchio tunnel antiaereo della Seconda Guerra Mondiale, che si snoda lungo 186 metri sotto il centro storico del paese toscano, che è stato recuperato dall'amministrazione comunale. È un progetto non solo di agricoltura 4.0, economia circolare e sostenibilità ambientale, ma un vero e proprio modello in grado di valorizzare e riutilizzare un bene comune come il luogo aperto a tutti. Una sostenibilità anche sociale. I prodotti della prima vertical farm sotterranea pubblica d'Italia vengono infatti destinati alla mensa comunale o donati alle associazioni di volontariato che si occupano delle famiglie in difficoltà.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: E andiamo alla Dig, una delle più note isole delle Seychelles. Oltre alla sua natura incontaminata, la meravigliosa isola meno nota e la cosa è che mancano le automobili e il modo in cui i suoi abitanti sono riusciti a limitare il traffico per proteggere la bellezza del loro territorio di soli 10 km². Popolazione di 3.000 abitanti, la Dig è orgogliosa di utilizzare la bicicletta come principale mezzo di trasporto e per la gente del posto è sicuramente un fiore all'occhiello. L'auto non è necessaria per spostarsi, con la bicicletta è sempre stato uno stile di vita scelto proprio dagli abitanti di quest'isola. Anche i turisti partecipano a questa tradizione locale noleggiando biciclette per esplorare l'intera isola. Attualmente la Dig conta soltanto 60 veicoli, ma le auto non sono ammesse a meno che non svolgano un servizio pubblico.

0: Planet News.
1: Lili Niederhofer, una bambina di 9 anni residente in Portogallo, si prepara a compiere un gesto straordinario: nuotare per 2 chilometri nell'Oceano Atlantico per raccogliere fondi destinati alla campagna volta a fermare il primo allevamento intensivo di polpi al mondo. Lili è vegetariana da anni e si impegna per difendere l'oceano e la sua preziosa fauna marina. La sua sfida, denominata OctoSwim, rappresenta un gesto di coraggio per una causa così importante. Lili ha trovato sostegno e supporto per la sua iniziativa, che si propone di donare tutti i proventi raccolti durante la sua nuotata a favore delle campagne volte a fermare questa pratica crudele. Tutto è previsto per la fine di maggio, il giorno il 25 maggio, nella regione dell'Algarve in Portogallo, e Lili si allena diligentemente 2 volte alla settimana in acque aperte, conciliando la sua preparazione con gli impegni scolastici. Radio Monte
0: Carlo. Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
2: Adele, I Drink Wine.
3: You better believe for you I've cried.
2: Beyoncé, Cuffe. Taylor Swift, Anti-Hero.
4: I have this thing where I get older but just never wiser.
0: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: 200 euro l'anno di sconto sulla tassa dei rifiuti per chi adotta un cane dal rifugio del canile locale. Succede a Mister Bianco, siamo in Sicilia, in provincia di Catania, misura che si è decisa mentre si rivedeva tutto il regolamento della Tari. Il bonus svuota canili si affianca alla riduzione del 5% per chi sceglierà la domiciliazione bancaria.
2: Lo sconto sulla Tari per chi adotta un cane ha tre obiettivi: incentivare le adozioni degli amici a quattro zampe, ridurre i costi del ricovero dei randaggi nei rifugi convenzionati e premiare le famiglie che adottano con un meritato taglio sulle tasse locali.

0: Planet News.
1: Oggi sabato 20 maggio è la giornata mondiale dell'ape, importante insetto impollinatore che come sappiamo è in grave pericolo. Per questo da più di 10 anni Guerlain si impegna a proteggere le api, realizzando attività e partnership racchiuse nel Guerlain for Bees Conservation Program, e dal 2021 è al fianco del consorzio nazionale Apicoltori con Api, che si impegna per la difesa del benessere delle api e per la valorizzazione della qualità dei prodotti.
2: Il consorzio nazionale Apicoltori è la cooperativa più grande d'Italia, con una filiera del miele unica, 315 aziende, oltre 600 apicoltrici e apicoltori, circa 110.000 alveari in tutta Italia che conferiscono da 2.000 a 3.000 tonnellate di miele ogni anno.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio.

0: Planet News.
1: Nel Nanakram Guda, una località residenziale in rapida crescita situata nella zona ovest di Hyderabad in India, è stata inaugurata di recente la prima pista ciclabile indiana ad energia solare. I 23 chilometri di cui si compone hanno infatti un tetto solare con una capacità installata di 16 megawatt. Ha una larghezza di 4 metri e mezzo con tre corsie dedicate alle biciclette e spazi verdi su entrambi i lati. A complemento di questa iniziativa sono state stabilite 5 stazioni per biciclette in punti strategici.
2: Queste stazioni offriranno un totale di 850 posti bici, alcune destinate al parcheggio privato, altri disponibili per il noleggio. Il ministro municipale presente all'inaugurazione ha parlato di un momento storico per l'India, spiegando come la pista sia importante perché promuove la mobilità attiva in un paese che è considerato la capitale mondiale del diabete. Rao ha sottolineato che il governo intende costruire altre piste ciclabili dedicate nel distretto finanziario, a Neopolis e Gandibet, a portare in India quindi eventi ciclistici internazionali.

0: Planet News.
1: Prende il via da Ferrara un progetto pilota per sperimentare un nuovo metodo di pulizia dei corsi d'acqua. Le barriere che agevoleranno una raccolta selettiva dei rifiuti sono state installate sul Po di Volano nei pressi della Darsena City e a valle del Ponte di San Giorgio in centro città. I rifiuti galleggianti saranno intercettati da un dispositivo composto da barriere flottanti in polietilene che non interferisce con la fauna e flora del fiume. Attraverso un natante dotato di cestello vengono raccolti la plastica galleggiante e altri rifiuti trasportati dall'acqua, poi inseriti in appositi sacchi e trasferiti nei siti di conferimento.
2: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce o controvento.

0: Planet News.
1: Tutti i parcheggi di grandi dimensioni in Francia saranno coperti da pannelli solari grazie alla nuova legislazione approvata nell'ambito della campagna per le energie rinnovabili del presidente Emmanuel Macron. La legge approvata dal Senato francese questa settimana prevede che i parcheggi esistenti e nuovi, con spazio per almeno 80 veicoli, siano coperti da pannelli solari. I proprietari di parcheggi con un numero di posti compreso tra 800 e 400 hanno 5 anni di tempo per conformarsi alle misure, mentre i gestori di quelli con più di 400 posti avranno solo 3 anni. E almeno la metà della superficie dei siti più grandi deve essere coperta da pannelli solari. Il governo francese ritiene che la misura dovrebbe generare fino a 11 gigawatt di energia. I politici francesi stanno anche esaminando proposte per costruire grandi parchi solari su terreni vuoti vicino alle autostrade e alle ferrovie, nonché su terreni agricoli.

0: Planet News.
1: La fusione nucleare più vicina, grazie ai risultati dei recenti esperimenti effettuati dagli scienziati europei di un laboratorio inglese. Un test ha infatti prodotto 59 megajoule di energia nel giro di 5 secondi, pari a 11 megawatt di potenza. Si tratta di una quantità doppia rispetto a quella prodotta in un esperimento analogo 25 anni fa.
2: Ed è un passo cruciale verso la produzione di energia abbondante ed ecosostenibile. La fusione è il processo che alimenta le stelle come il nostro Sole e promette nel lungo termine di essere una fonte di elettricità quasi illimitata, utilizzando picche

0: Planet News.
1: La California sta vivendo una rara superfioritura che sta riscoprendo il terreno con una varietà di piante coloratissime. Questa crescita rigogliosa arriva dopo gli ultimi mesi particolarmente piovosi in California, dove una serie di tempeste si sono riversate sullo stato con una grande quantità di precipitazioni. Tra le fioriture più belle c'è quella dei papaveri nella Antelope Valley, noto anche come papavero dorato. Queste superfioriture si verificano in un anno umido dopo diversi anni più secchi e i semi dei fiori selvatici aspettano nel terreno le condizioni giuste per fiorire. Il Dipartimento dei Parchi della California prevede che quest'anno la fioritura sarà migliore della media e questo fenomeno, fatto di panorami pittoreschi, sta attirando grandi quantità di turisti. Ma alcuni luoghi non sono abituati, come la città di Lake Elsinore, che fatica ad accogliere le centinaia di migliaia di turisti che desiderano ammirare i suoi campi di papaveri arancioni.

0: Ai.
1: Planet News.
2: Oggi vi parliamo dello squalo balena, che è il pesce più grande che si conosca. Non si tratta infatti di un cetaceo, ma di un vero e proprio squalo, anche se come le balene si nutre primariamente di plancton. Per diverse ragioni, l'intera specie è a rischio di estinzione, motivo per cui gli scienziati ne studiano da tempo le abitudini alimentari con l'obiettivo proprio di sviluppare adeguate strategie di conservazione. Un gruppo di ricercatori australiani ha scoperto che queste abitudini possono essere indagate prelevando e analizzando determinati parassiti del gigante marino.
3: E il nuovo metodo sembra essere non solo meno invasivo verso gli squali rispetto al prelievo di campioni di pelle, ma anche in grado di fornire indicazioni più accurate. Fatto curioso, gli squali balena sembrano apprezzare la procedura di prelievo dei parassiti da parte dei ricercatori, coi quali addirittura collaborano rallentando o fermandosi per facilitare il prelievo. Lo squalo balena può arrivare a misurare fino a 12 metri in lunghezza, alcuni esemplari possono addirittura raggiungere i 150 anni di età.
1: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Regalare un albero significa regalare un futuro più verde e più giusto. Con questa convenzione, Freedom, l'azienda fiorentina che ha già coinvolto milioni di persone e aziende per piantare più di 3 milioni di alberi nel mondo, lancia la propria campagna per il Natale 2022. L'obiettivo è raggiungere i 4 milioni di alberi piantati entro la fine dell'anno. Durante la campagna di Natale di Freedom si potranno piantare, tra gli altri, alberi di palissandro in Madagascar, palme di cocco in Guatemala, durian in Thailandia, mango in Malawi e Ghana e tanti altri.

0: Su YouTube, canto delle megattere, troverete centinaia se non migliaia di risultati.
1: Meraviglia.
0: Le abilità canore di questi cetacei sono note, così come la loro capacità di comporre vere e proprie canzoni con una struttura, con un ritmo. I canti delle megattere sono studiatissimi anche dalla scienza. Negli ultimi anni però questi studi stanno subendo un rallentamento per un motivo imprevedibile. Ci sono sempre meno maschi che cantano.
1: E attenzione, perché potrebbe essere una buona notizia. Questo lo riporta uno studio recente che fornisce anche un'interpretazione ottimistica, dicevamo appunto, su questo, chiamiamolo così, crollo creativo. Ecco, dopo aver sfiorato l'estinzione, le megattere stanno sempre meglio e sono sempre di più, e quindi hanno meno bisogno di cantare per attirare l'attenzione delle compagne. Si trovano nelle acque intorno alla grande barriera corallina nell'Australia orientale. Ecco, dovete sapere che negli anni 60 c'erano non più di 200 esemplari e quindi la megattera era a rischio estinzione a livello locale a causa della caccia grossa. Ecco, da allora i numeri stanno rimbalzando. Addirittura nel 2015 le megattere australiane hanno raggiunto le 27.000 unità e si sono avvicinate sempre di più ai livelli precaccia. Insomma, più megattere ci sono, meno cantano.
2: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
4: Skip the life and angle.
2: Luna alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
2: Ogni weekend, da luna della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Vi portiamo in Cile, che ha trovato un valido alleato per gestire gli incendi che devastano il paese nei mesi più caldi. Sono le capre. Nella cittadina meridionale di Santa Juana, duramente colpita dagli incendi all'inizio dell'anno, è un gregge di capre a preoccuparsi dell'emergenza causata dalle ondate di calore e dalla diffusa siccità. Gli animali, semplicemente pascolando, realizzano delle barriere tagliafuoco che impediscono alle fiamme di propagarsi.
2: La tecnica, che veniva utilizzata già nell'antichità e che viene praticata anche in Portogallo e in Spagna, si basa sul pascolo delle capre, che schiacciando la vegetazione e brucando contribuiscono a mantenere basso il volume dei cespugli e delle erbacce facilmente infiammabili. A febbraio il progetto Buena Capra, che vede 150 esemplari camminare per i boschi della zona, ha messo in salvo il Bosques de Chacay, un parco di 16 ettari che le fiamme hanno colpito soltanto per il 10%, un successo considerando che nello stesso periodo quasi 440.000 ettari sono stati distrutti dal fuoco nel Cile centro-meridionale.

0: Planet News.
1: Importante svolta per l'ambiente in Nigeria. Lo stato di Lagos, che conta circa 16 milioni di abitanti, ha annunciato la messa al bando della plastica monouso e del polistirolo. L'obiettivo principale è ridurre drasticamente l'inquinamento provocato da questi materiali, la cui diffusione è ormai fuori controllo. Secondo l'ONU, infatti, ogni anno tra i 19 e i 23 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica finiscono nei mari e negli altri ecosistemi acquatici della Terra. Il commissario per l'ambiente e le risorse idriche nigeriano Dokumbo Wahab ha specificato che il divieto entrerà in vigore quasi immediatamente.
2: Così ai distributori e produttori è stato concesso un periodo di 3 settimane per adeguarsi e optare per soluzioni più ecosostenibili. Ora chi non rispetterà il divieto rischia di andare incontro a pesanti sanzioni e alla chiusura dell'attività commerciale. Inoltre il commissario per l'ambiente ha chiarito che coloro che violeranno le leggi potrebbero anche essere costretti a sostenere i costi della pulizia quotidiana nello Stato. Nel frattempo i residenti e i consumatori sono stati invitati dalle autorità a boicottare tutte le confezioni in polistirolo e in plastica monouso e abituarsi a utilizzare contenitori alimentari riutilizzabili e dunque sostenibili. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e temo.

0: Planet News.
1: Buone notizie per api e altri impollinatori. Allora, di recente la Commissione Europea ha presentato un accordo per contrastare l'impressionante apocalisse di insetti nei territori europei e quindi ha fissato nuovi obiettivi entro il 2030 per invertire questa rotta. La priorità, quali sono le priorità? Innanzitutto migliorare la conservazione delle specie e degli habitat con piani di conservazione per le specie impollinatrici minacciate, identificare gli impollinatori tipici degli habitat e quindi elaborare un progetto per la creazione di una rete di corridoi ecologici, ripristinare gli habitat nei paesaggi agricoli nell'ambito della politica agricola e quindi mitigare l'impatto dell'uso di pesticidi sugli impollinatori.
2: Non solo, migliorare gli habitat degli impollinatori nelle aree urbane, quindi mappare entro il 2025 le principali aree in cui vivono gli impollinatori, nonché affrontare tutte le minacce che devono fronteggiare a partire dagli impatti del cambiamento climatico, le specie invasive e l'inquinamento luminoso. Circa l'80% delle colture, delle piante, dipendono dall'impollinazione da parte degli insetti pronubi. Con il nuovo piano, la Commissione europea intende ora rafforzare questa protezione e la cooperazione a tutti i livelli.

0: Planet News.
1: Da un'idea scolastica alla realizzazione di un prodotto rivoluzionario, come le foglie cadute stanno ridisegnando il futuro della produzione di carta senza l'uso di sostanze chimiche, con una notevole riduzione di emissioni CO2. Contrariamente al solito sfruttamento delle foreste per la produzione di carta, questa innovazione sfrutta le foglie cadute di CO2. Contrariamente al solito sfruttamento delle foreste per la produzione di carta, questa innovazione sfrutta le

0: Si utilizzano più di 2 tonnellate di foglie che altrimenti verrebbero bruciate o lasciate a decomporsi.
1: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.

0: me.
1: Planet News.
2: L'amministrazione del governo degli Stati Uniti ha pubblicato un'analisi che espone la crisi del fiume Colorado, in cui si mostra un quadro allarmante di ciò che comporterebbe il collasso fluviale per le principali città, gli agricoltori e le tribù native dell'Ovest. Il Dipartimento degli Interni negli Stati Uniti ipotizza il razionamento dell'acqua se i livelli dei laghi Mead e Powell continueranno a scendere, ma l'idea è di far fluire parte delle acque del Colorado in quantità sufficienti per fornire energia idroelettrica a migliaia di utenti. Il Colorado, pensate che è un fiume che fornisce acqua ed elettricità a più di 40 milioni di persone in 7 stati, ma purtroppo dopo anni di eccessivo sfruttamento e siccità aggravati e dovuti alla crisi climatica, c'è stato un forte calo idrico nei più grandi bacini della nazione. Il governo federale quindi prevede che stati, aziende agricole e tribù dovranno rinunciare nel 2024 all'utilizzo di circa 800.000 ettari di terreno irrigati dalle acque del Colorado, oltre a rispettare gli accordi già stipulati negli anni passati per la conservazione dell'acqua. Radio.

0: Planet News.
1: Questa settimana il governo kenyota ha annunciato l'istituzione di un giorno libero dal lavoro che ha permesso ai cittadini di piantare alberi nell'ambito dell'ambizioso piano di far crescere 15 miliardi di nuovi alberi entro il 2032. Il governo ha dichiarato una festività speciale durante la quale il pubblico di tutto il paese ha piantato alberi come contributo patriottico agli sforzi nazionali per salvare il paese dagli effetti devastanti del cambiamento climatico. Il motivo di questa iniziativa va ricercata nel fatto che l'attuale copertura forestale del Kenya è pari a circa il 7% del territorio. Tuttavia, nei piani del governo questi numeri dovranno aumentare sensibilmente, arrivando ad una copertura arborea di più del 10%. Per far sì che ciò accada, ha stanziato più di 80 milioni di dollari per quest'anno finanziario. Un traguardo importante, dato che gli alberi immagazzinano il carbonio, uno dei principali fattori del riscaldamento globale. Al contrario, la deforestazione accelera il cambiamento climatico. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: A Genova i mezzi pubblici sono gratis per i residenti. L'iniziativa in vigore da gennaio permette ai residenti del capoluogo ligure di usare la metropolitana e i diffusi ascensori comunali senza pagare. Anziani e più giovani potranno utilizzare anche gli autobus grazie a una tessera City Pass.
2: Il progetto rientra in un piano a lungo termine per migliorare la mobilità urbana di Genova e questa novità potrebbe essere presa ad esempio da altre città che puntano a rendere gratis i mezzi pubblici per andare incontro alla mobilità sostenibile, ma anche per smaltire il traffico urbano.

0: Planet News.
1: Il 2023 è stato un anno da dimenticare, soprattutto sul fronte climatico. Le temperature non sono mai state così elevate da quando nel 1850 sono iniziati i rilevamenti. Il riscaldamento globale galoppa a ritmi sempre più veloci e insostenibili e il nostro pianeta sta per superare la soglia cruciale tanto temuta dagli scienziati.
2: Il nostro Mediterraneo registra un record davvero allarmante. È diventato sempre più bollente e di conseguenza sempre più salato. Ce lo confermano tutti gli studi indicatori su questo argomento, sulle temperature e sullo stato degli oceani.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dopo aver fatto da apripista approvando la prima legge in assoluto sull'ecocidio, il Cile dimostra ancora una volta di avere a cuore l'ambiente. È il primo paese a firmare l'accordo globale sulla conservazione degli oceani. Il Cile ha appena compiuto un grande passo per tutelare gli ecosistemi del nostro pianeta. Con il voto all'unanimità espresso dal Senato, è diventato ufficialmente il primo paese al mondo a firmare l'accordo globale sulla conservazione degli oceani, adottato dall'ONU lo scorso giugno. L'accordo internazionale è il più significativo dopo quello di Parigi sul clima, raggiunto nel 2015. E per entrare in vigore in vista della conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, che si svolgerà nel 2025, sarà necessaria la ratifica da parte di almeno 60 Stati. L'obiettivo più ambizioso dell'accordo consiste nella tutela del 30% degli oceani entro il 2030. Ad oggi solo l'1,2% è protetto, e questo attraverso la realizzazione di una rete di aree marine protette.

0: Planet News.
1: Il National Geographic ha pubblicato la sua lista Best of the World con 25 destinazioni imperdibili per il 2023. Il rispetto per le persone e le loro culture, per la terra e la sua conservazione è un tema importante della lista, che è divisa in 5 categorie. E l'elenco si concentra sulle destinazioni che si sforzano per la conservazione grazie alla loro comunità, oltre ai luoghi che stanno facendo un lavoro importante nell'ecoturismo, nella sostenibilità e nei viaggi inclusivi. Il Ghana è indicato come una destinazione importante da visitare, mentre in Laos un nuovo treno ad alta velocità sta rendendo il paese più accessibile ai visitatori e sta portando opportunità economiche ai locali. Nelle isole greche del Dodecaneso, Karpathos si distingue per il turismo sostenibile e la leadership femminile, ma anche le Highlands scozzesi, l'arcipelago vulcanico delle Azzorre in Portogallo e il Botswana, rientrano nella lista Natura per i loro sforzi di conservazione e sostenibilità.

0: tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: La storia di Ibrahima Dieng, chiamato l'angelo delle incubatrici, è un grandissimo esempio di generosità e dedizione. È nato in Senegal e ora, da cittadino italiano, Ibrahima ha dedicato la sua vita a restituire alla comunità la fortuna che ha avuto, salvando decine di bambini dalla morte sicura.
2: Recupera le incubatrici dismesse negli ospedali italiani, le fa revisionare e le trasporta in Senegal, dove salvano vite preziose. Ogni incubatrice diventa così un simbolo di speranza, accogliendo due bambini e offrendo loro una nuova possibilità di vita.

0: Planet News.
1: Amici, siamo felici di darvi una grande notizia, una buona notizia per l'ambiente e per tutti noi, perché nei boschi vicino Modena è stato identificato il ditisco modenese, un coleottero considerato estinto. Coleottero che vive in ambienti vicino all'acqua e ha come particolarità l'essere carnivoro e ghiotto di larve di zanzare.
2: E ci sta simpatico questo coleottero considerato estinto a causa della distruzione del suo habitat che bisogna ripristinare. Che cos'è? Le torbiere che con il passare del tempo sono state interrate o bonificate. È un insetto che si nutre, come diceva Filippo, di larve, di zanzare e altre piccole forme di vita acquatiche e quindi contribuisce in modo significativo agli equilibri naturali e alla biodiversità. Per questo il ditisco modenese va protetto.

0: Planet News.
1: Oggi 12 settembre si celebra la giornata internazionale senza sacchetti di plastica, che è stata istituita nel 2009 dalla Marine Conservation Society, che è un'associazione con l'obiettivo proprio di salvaguardare gli oceani e i mari. I sacchetti di plastica prodotti e utilizzati in tutto il mondo costituiscono una fonte di grande inquinamento, soprattutto per gli ambienti marini, e rappresentano un pericolo per i pesci, mammiferi e flora acquatica che vivono in questi habitat. Per ridurre il più possibile l'impatto ambientale di questo materiale è necessario diminuirne l'utilizzo e dare impulso al riciclo.
2: La giornata internazionale senza sacchetti di plastica ha proprio lo scopo di sensibilizzare le persone su questo tema, e la Marine Conservation Society è stata la prima associazione a mettere in evidenza il problema dell'inquinamento ambientale prodotto dalle borse di plastica. Negli anni passati in Italia è stato introdotto l'utilizzo di sacchetti realizzati con materiali biodegradabili, ma l'uso della plastica in noi è ancora molto diffuso. Per ridurre l'utilizzo è possibile usare borse realizzate con fibre naturali, lavabili e dal ciclo di vita più lungo. Le borse in tessuto sono anche molto più resistenti rispetto alle borse di plastica.

0: Planet News.
1: Il ripristino della catena alimentare e la protezione dei ruoli funzionari degli animali negli ecosistemi sono una soluzione molto sottovalutata per il cambiamento climatico, secondo quello che arriva da un rapporto pubblicato sulla rivista Nature Climate Change.
2: Secondo il rapporto, il ripristino di sole 9 specie di animali o gruppi di specie, tra le quali elefanti forestali africani, bisonti americani, pesci, lupi grigi, buoi, muschiati, lontre marine, squali, balene e gnu selvatici, contribuirebbe a più del 95% del fabbisogno annuale per raggiungere l'obiettivo globale di estrarre 500 miliardi di tonnellate metriche di anidride carbonica dall'atmosfera entro il 2100.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't wanna miss.

0: Planet News.
1: Da domani vi segnaliamo una bellissima iniziativa nei comuni di Roma e Milano, dove grazie al progetto Recycle Sig sarà possibile disfarsi di sigarette elettroniche monouso e ricaricabili non più funzionanti negli speciali raccoglitori di tutte le tabaccherie aderenti.
2: Sono oltre 2100 le box già posizionate presso gli esercenti per riciclare le materie che compongono le sigarette elettroniche, rifiuti RAE che una volta trattati possono essere utilizzati per nuove produzioni. Per ogni milione di dispositivi recupereremo 40 tonnellate di batteria, 36 tonnellate di plastica e 15 di altri materiali.

0: Planet News.
1: Le reti da pesca producono carbonio dal fondale marino e oltre la metà finirà nell'atmosfera entro un decennio. Già da tempo gli scienziati sanno che questa pratica di trascinare enormi reti lungo il fondale marino per catturare i pesci produce emissioni. Ora, per la prima volta, ne hanno calcolato la quantità esatta rilasciata nell'atmosfera.
2: 370 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno riscaldano il nostro pianeta. Si tratta di una quantità davvero troppo grande per essere ignorata. Le maggiori emissioni climatiche arrivano proprio dalla pesca a strascico. Un nuovo studio conferma che questa operazione è molto distruttiva e soprattutto una fonte di inquinamento atmosferico da carbonio da non sottovalutare.

0: Planet News.
1: Chi pianta alberi è un egoista intelligente, lo fa per migliorare la propria qualità di vita. Così dice Lorenzo Cioce, 32enne romano, così egoista da aver fondato addirittura un'associazione per la riforestazione e la cura del verde urbano. Si chiama Daie de Alberi ed è un nome che a Roma è tutto un programma, perché il Daie invita all'azione, ma quando ha il De davanti significa una cosa sola: abbondare, quindi dare più ossigeno alla città, aggiungere verde senza dimenticare quello già presente e riappropriarsi del territorio.
2: C'è tanto dietro questa no profit che si regge tutta sull'impegno di normali cittadini, quindi pensionati, studenti e lavoratori che offrono il proprio tempo per il benessere comune, ma anche donatori che con piccole o grandi quote contribuiscono all'acquisto delle piante e dei materiali. Riconoscerli mentre si affaccendano tra le strade di Roma non è difficile. Con una pettorina bianca con la scritta Daie de Alberi li si vede innaffiare o potare, liberare un albero dalla griglia che lo soffoca o concimare. Tutti possiamo fare qualcosa oltre a lamentarci, ed è bello farlo tutti insieme. Come non essere d'accordo?

0: case you missed it.
1: Planet News. Dalla Francia arriva un prodotto che potrebbe far ripensare all'energia eolica. Si chiama Aerolift ed è una microturbina eolica che può produrre energia catturando il vento in qualsiasi soluzione. Anzi, questa soluzione potrebbe addirittura rivoluzionare il modo di sfruttare l'energia derivata dal vento.
2: Con un design ispirato alla natura, si eleva come un totem di sostenibilità. Con le sue dimensioni imponenti, distribuite in altezza e larghezza, riesce a integrarsi armoniosamente nell'ambiente che lo circonda, richiamando la forma e l'essenza di un albero. I tre rami principali in altezza, i rami secondari ospitano invece 36 turbine eoliche che producono energia in modo costante e silenzioso. Radio Monte
1: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Michael Jackson. I just can't stop loving you. Anita Baker.

0: Planet News.
1: Ricavare energia elettrica dal moto delle onde. Questo è l'ambizioso progetto coordinato da una società irlandese ed inserito in un programma europeo, il cui obiettivo è creare soluzioni concrete per affrontare il cambiamento climatico. Ocean Energy, questo è il nome della società, ha creato il più grande generatore di energia delle onde del mondo. Il dispositivo galleggia sulla superficie del mare, seguendo il moto delle onde, e viene alimentato da una turbina che si muove per generare energia elettrica.
2: Nel prossimo futuro il progetto effettuerà un test utilizzando un convertitore di energia per un periodo di 2 anni, simulando le condizioni di moto ondoso che si verificano nell'Oceano Atlantico. L'obiettivo è quello di comprendere quanta energia pulita possa effettivamente essere prodotta dalle onde oceaniche e quanto questi risultati possano avere un impatto sull'attuale situazione energetica globale.

0: Planet News.
1: Si chiama Ossie Bird Count ed è il più grande progetto di citizen science di tutta l'Australia. Quest'anno compie 10 anni e i risultati che otterrà verranno utilizzati dai più importanti centri di ricerca del continente per avere un'immagine più chiara della situazione degli uccelli. Prevede semplicemente di munirsi di carta e penna o tablet e penna digitale, piazzarsi alla finestra o in giardino e prendere nota di tutto quello che si vede.
2: È nato nel 2014, al tempo l'Ossie Bird Count coinvolse appena 9.000 cittadini, una cifra che poi negli anni è cresciuta fino a raggiungere le 77.000 unità nel 2022. Tra le specie più rappresentative che stanno soffrendo di più si segnala in particolare il cucù burra, che un tempo era molto diffuso, che oggi subisce più di altri gli effetti dei cambiamenti climatici.

0: Planet News.
1: Amici, tra poco più di un mese riaprirà al pubblico uno dei luoghi più suggestivi della capitale di Roma, il Rosetto Comunale, che si adagia sulle pendici dell'Aventino appena sopra il Circo Massimo. Si tratta di un vero e proprio paradiso per tutti gli appassionati di fiori. Questo spazio ospita infatti una collezione di circa 12.000 esemplari di rose, alcune delle quali molto antiche, provenienti dall'Estremo Oriente, dal Sudafrica, dalla vecchia Europa, persino dalla Nuova Zelanda e passando anche per l'America. Nel Rosetto di Roma vi sono anche delle specie primordiali o rose botaniche che risalgono a ben 40 milioni di anni fa. Fra le più bizzarre ed affascinanti troviamo la Rosa Chinensis verdiflora dai petali color verde, la Rosa Chinensis mutabilis che cambia colore con il passare dei giorni e tante altre. A rendere questo luogo ancora più magico lo spettacolare panorama che offre sulla capitale. Il Rosetto riaprirà i battenti il prossimo 21 aprile in occasione del Natale di Roma durante la fioritura primaverile da fine aprile a maggio.

0: Planet News.
1: Alcuni microorganismi mangiaplastica sono stati scoperti sulle Alpi svizzere, nel cantone dei Grigioni e al Polo Nord. Possono dare un contributo serio al pianeta anche a costi limitati. La parola microbo, siamo sinceri, già poteva metterci addosso un filo di inquietudine prima del periodo che abbiamo attraversato, figuriamoci adesso. Ma ci sono anche microbi buoni, per esempio quelli che mangiano la plastica, la digeriscono e in questo modo la distruggono.
2: Per gli addetti ai lavori non è una novità di per sé, i microbi del genere sono stati scoperti da tempo, ma avevano un problema: funzionavano soltanto a temperature piuttosto alte. Per questo motivo invece fa notizia proprio la scoperta di una nuova tipologia di tali esserini che si attiva anche a basse temperature. E la notizia doppia per noi italiani è che questi microorganismi sono stati scoperti a due passi da casa nostra sulle Alpi svizzere, appunto nel cantone dei Grigioni, oltre che al Polo Nord. Enzimi particolari presenti in certi funghi e batteri che potrebbero dare un contributo notevole alle grandi pulizie di cui il nostro pianeta avrebbe bisogno.
3: Radio Monte Carlo. RMC.
0: R&B. I grandi nomi della musica R&B.

0: Planet News.
1: L'inquinamento atmosferico può cancellare il profumo dei fiori e ciò vale anche per gli insetti che li visitano. Nelle aree urbane, dove i livelli di composti inquinanti nell'aria sono più alti, l'impollinazione si può ridurre anche del 70%, perché falene, farfalle e api non riescono più a sentire il profumo dei fiori. L'ho scoperto lo studio guidato dall'Università di Washington e pubblicato sulla rivista Science, che illustra l'impatto che l'inquinamento causato dalle attività umane potrebbe avere a livello globale, mettendo a rischio un meccanismo fondamentale come l'impollinazione. I ricercatori hanno studiato gli effetti dell'inquinamento sull'impollinazione delle primule della sera, fiori che si aprono solo di notte da parte delle falene, e hanno scoperto che in particolare il radicale nitrato, il composto dominante durante le ore notturne in alcune zone tra le più inquinate, degrada rapidamente i composti aromatici prodotti dalle primule, rendendole irrintracciabili da parte delle falene. Questo ha comportato un calo in media del 70% delle visite fatte dagli insetti ai fiori, che hanno così vista danneggiata la loro capacità di riprodursi.

0: Planet News.
1: E vi portiamo adesso in un paese veramente straordinario, la Namibia. Quindi ci troviamo in Africa, distese di sabbia, perdita d'occhio, gigantesche savane, paesaggi davvero straordinari, incontaminati, dune, coste selvagge, insomma veramente la Namibia è un patrimonio naturalistico unico al mondo. E qui ci stanno i leoni, i ghepardi, gli elefanti, le zebre, la fauna selvatica che prospera in territori che sono tra loro molto molto diversi, però sono tutti veramente bellissimi, da togliere il fiato. Una tale meraviglia la si deve soprattutto alla scrupolosa protezione dell'ambiente, un tema che la Namibia ha saputo trattare con la massima serietà.
2: Infatti a partire dal 1990 è il primo stato africano ad introdurre la tutela ambientale nella sua costituzione. Nel paese è infatti in vigore questa legge che consente agli abitanti di partecipare attivamente alla conservazione del territorio e delle risorse naturali. E secondo i dati che sono appena stati rilasciati dal WWF, il Namibia ha dato vita a 59 aree di conservazione speciale che proteggono circa 130.000 chilometri quadrati di habitat naturale.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si è tenuta martedì a New York, la Danimarca ha annunciato che devolverà 13 milioni di euro ai paesi del mondo che stanno subendo i maggiori danni a causa del cambiamento climatico. Il ministro dello sviluppo della cooperazione Flemming Møller Mortensen ha spiegato che la decisione è stata ispirata da una visita fatta la scorsa primavera in alcune zone del Bangladesh pesantemente danneggiate dalle alluvioni.
2: E si parla da tempo di creare un fondo per sostenere i paesi più esposti agli eventi climatici estremi. La Danimarca è il primo paese membro dell'ONU che si è fatto avanti con una proposta economica concreta, un primo passo che aiuterà solo in parte i paesi più colpiti. Ed è una parte degli aiuti danesi, circa 5 milioni di euro, che sarà destinata a istituire una collaborazione con le società locali per gestire le perdite e i danni.

0: Planet News.
1: A due settimane dal vertice sul clima, 250 riviste scientifiche, 50 delle quali africane, chiedono di finanziare una risposta sulla condizione climatica in Africa per evitare una crisi globale che sta portando all'estremo i fenomeni di malnutrizione che favoriscono l'aumento della trasmissione di malattie come la malaria e costringono a migrazioni di massa.
2: Secondo le riviste, tra cui figura anche l'autorevole e prestigiosa The Lancet, la crisi climatica è il prodotto dell'immobilismo globale. Tuttavia, il continente africano è responsabile del 3% dei gas serra emessi a seguito della rivoluzione industriale, ma è altresì anche uno dei più colpiti dal riscaldamento globale. Nel mentre sta vivendo un'esplosione demografica. Pensate che entro il 2050 una persona su quattro sarà africana, con uno dei tassi più alti di desertificazione.
0: Radio Monte Carlo. Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, Italia.
4: A te che sei? Semplicemente sei sostanza dei giorni miei.

0: copies of my life.
1: Planet News. Supera il milione di tonnellate il riciclo di imballaggi in plastica in Italia nel 2021 e porta un risparmio di materia prima vergine di 520.000 tonnellate. Sono questi alcuni dei numeri del rapporto di sostenibilità 2021 di Corepla, consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Il rapporto indica che il riciclo della plastica salva l'ambiente e fa risparmiare energia. Grazie al riciclo, infatti, sono stati risparmiati 10.867 gigawatt orari di energia primaria ricavata da fonti fossili, pari a circa il 2,5% della produzione annua di energia primaria in Italia, e sono state evitate le emissioni di 879.000 tonnellate di CO2 equivalenti.

0: Planet News.
1: Il cambiamento climatico ridurrà di 6 mesi l'aspettativa di vita degli esseri umani. A lanciare l'allarme uno studio di una università degli Stati Uniti d'America, secondo cui un solo aumento della temperatura di un grado potrebbe sottrarre all'umanità circa 5 mesi di vita, con donne e popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite in modo sproporzionato.
2: I due principali indicatori del cambiamento climatico, temperatura e precipitazioni, causano importanti problemi alla salute pubblica, dai disastri naturali come inondazioni o ondate di calore a quelli altrettanto devastanti come malattie respiratorie e mentali. Lo studio è importante perché per la prima volta si indaga sul legame diretto tra cambiamenti climatici e aspettativa di vita.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: D'ora in poi le strutture che ospitano animali liberati da esistenze all'insegna dei maltrattamenti e salvati dai macelli non saranno più considerati allevamenti. Con il riconoscimento giuridico del Ministero della Salute inizia ufficialmente una nuova era, quella dei santuari per animali liberi. Sono quelli che tutti ormai conosciamo come santuari, ma che fino a qualche giorno fa venivano etichettati come allevamenti. Una dicitura errata che non rende onore a tantissimi attivisti che si prendono cura di maiali, di cavalli, di pecore e di altre specie strappate a un destino terribile. Per ben 10 anni i gestori di questi luoghi hanno rivendicato la loro vera identità e adesso finalmente quella battaglia è stata vinta. I santuari hanno ottenuto l'agognato riconoscimento da parte del Ministero della Salute.

0: Planet News.
1: Avete mai sognato di vivere in una città senza auto? Il Kuwait ha presentato un progetto residenziale e ambientale di città sostenibile, un'idea che mira ad affrontare in maniera intelligente i cambiamenti climatici nel paese. Avrà il nome di X0 City, una città interamente percorribile a piedi, mentre lo stile di vita dei residenti sarà in completa armonia con la natura circostante, grazie a impianti verdi per minimizzare l'impatto umano sul paesaggio.
2: 1.600 ettari del tutto autosufficienti, incluso l'apporto calorico alimentare necessario ai residenti grazie alle sue aree produttive che impiegheranno metodi di agricoltura green e urbana come gli orti comunitari. Un luogo in cui vivere sereni, una metropoli sostenibile. Tutto questo contribuirà a mitigare gli effetti dell'aumento delle temperature.
3: Radio Monte Carlo, jazz.
4: Say, boy, what you doing around my jazz?
5: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
3: You are listening to Radio Monte Carlo, jazz.
5: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino.

0: Planet News.
1: Limiti più severi per gli inquinanti e diritto all'esercimento per cittadini e ONG in caso di violazione delle regole UE sulla qualità dell'aria. Sono le novità principali della proposta della Commissione europea per ridurre lo smog, responsabile di 300.000 morti all'anno in Europa, e presentata mercoledì scorso a Bruxelles. Secondo il progetto di direttiva, il valore limite annuale dell'inquinante più nocivo, il particolato sottile PM2,5, deve essere abbassato dagli attuali 25 a 10 microgrammi per metro cubo, con l'obiettivo di ridurre del 75% la mortalità ad esso legata entro il 2030. L'ambizione della Commissione UE è arrivare all'inquinamento zero al più tardi nel 2050. Previste anche disposizioni che consentono ai cittadini che subiscono danni alla salute a causa dell'inquinamento atmosferico di essere risarciti in caso di violazioni delle norme UE e di essere rappresentati da organizzazioni non governative in azioni collettive per il risarcimento dei danni.

0: Planet News.
1: Vi siete mai domandati quali sono i contenitori per bevande più riciclati al mondo? Bene, al primo posto troviamo le lattine in alluminio, un materiale resistente ma malleabile e riciclabile praticamente all'infinito. Anche in Italia il riciclo di questi contenitori ha raggiunto ottimi numeri, ben il 90,4% delle lattine per bevande immesse sul mercato viene oggi riciclato. Lo dice il CIAL, il consorzio nazionale che da circa 25 anni promuove la raccolta, il riciclo e il recupero di alluminio in Italia.
2: Da tempo il consorzio si è posto l'ambizioso obiettivo di raggiungere quota 100% del riciclo entro la fine del decennio. L'Italia rappresenta un modello virtuoso non soltanto per quanto riguarda le lattine, ma anche per il resto del packaging in alluminio, per esempio le bombolette, le vaschette, le scatolette, foglio sottile, tubetti e tappi.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nightclub.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: Sono migliaia i delfini rinchiusi a vita nei parchi acquatici di tutto il mondo, catturati in mare, imbottiti di farmaci, costretti a esibirsi in performance innaturali in qualunque delfinario. Un terzo di quelli europei è in Spagna, paese non amico di questi cetacei, tanto che insieme ai cani da caccia sono stati esclusi dalla nuova legge sul benessere animale entrata in vigore nel paese a inizio anno.
2: Gli spagnoli stanno alzando la loro voce e tra questi c'è chi pretende un reale cambiamento. Si chiama Olivia Mendel, ha 16 anni, è in prima linea in difesa di clima e di animali. Olivia ha lanciato una petizione proprio per chiedere al governo spagnolo di mettere fine alla reclusione e allo sfruttamento dei delfini.

0: Planet News.
1: In tema di ambiente, l'assenza sul territorio nazionale di un'adeguata rete di impianti di trattamento costringe il nostro paese ad esportare ogni anno ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da attività industriali. Questi rifiuti all'estero vengono trasformati in nuove materie prime e in energia e il gap impiantistico costa all'Italia circa 1 miliardo di euro l'anno.
2: Nel 2019, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, sono state esportate oltre 4 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, destinati nel 50% dei casi verso paesi vicini come Germania, Austria, Francia, Svizzera e Slovenia.
3: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola

0: Planet News.
1: L'ex aeroporto internazionale di Atene e il lungomare circostante saranno trasformati in un gigantesco parco costiero più grande del Hyde Park di Londra. Il sito dell'aeroporto internazionale di Ellinikon è rimasto vuoto per quasi due decenni e dopo essere stato smantellato nel 2001 la struttura è stata lasciata in stato di abbandono. Ma all'inizio del prossimo anno i costruttori inizieranno a costruire il parco metropolitano di Ellinikon, un paesaggio di 240 ettari che darà nuova vita all'area e che spera di servire gli ateniesi come parco, parco giochi e centro culturale. La hall del terminal del 1960 rimarrà in piedi, così come i pali della luce della pista e più di 300.000 metri quadrati di cemento e asfalto provenienti dalle ex piste di decollo e atterraggio saranno riutilizzati per creare panchine, pavimentazioni e altri usi. In tutto il parco saranno piantate solo specie autoctone della Grecia, tra cui 31.000 alberi di 86 specie e più di 3 milioni di piante.

0: Planet News.
1: Accesa sull'Arno, la prima turbina idroelettrica di Firenze darà energia pulita a 20.000 famiglie. L'inaugurazione dell'impianto presso l'isolotto nel quartiere fiorentino delle Cascine segna un importante passo avanti nel processo di sfruttamento delle risorse naturali per la produzione di energia elettrica nella regione toscana. Questo sistema, il terzo ad essere entrato in funzione, rappresenta un'importante tappa nel progetto di riqualificazione delle briglie. Fornirà energia elettrica per coprire il fabbisogno di circa 20.000 famiglie con una riduzione delle emissioni di CO2 di 25.000 tonnellate.
2: L'obiettivo del progetto non è solo quello di produrre energia pulita, ma anche quello di preservare la biodiversità e valorizzare il patrimonio storico culturale rappresentato dalle briglie dell'Arno. Queste opere, alcune delle quali risalenti a diversi secoli fa, sono state oggetto di un intervento di recupero e riqualificazione che ha permesso di garantire una maggior sicurezza idraulica lungo il fiume e di creare corridoi ecologici per la fauna ittica. Quindi un importante passo avanti verso un'economia più sostenibile e rispettosa dell'ambiente nella regione toscana, dimostrando come sia possibile coniugare lo sviluppo economico con la tutela dell'ambiente.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics. All night long,
0: all night, all night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics. Dove

0: Planet News.
1: Il Dipartimento della Conservazione della Nuova Zelanda cerca un supervisore della biodiversità sulla costa selvaggia e remota dell'isola Te Waipunamu ad Haast. Il candidato prescelto sarà impegnato nella protezione delle popolazioni appena scoperte di kiwi tokoeka, un tipo di uccello, nel controllo dei predatori e nel monitoraggio degli uccelli canori locali. Uno stipendio di $90,000 neozelandesi per quello che sembra il lavoro da sogno, ma nonostante i notevoli vantaggi, il Dipartimento di Conservazione del Paese ha faticato ad attirare candidati, portandolo ad estendere l'annuncio di lavoro a livello globale. Il posto di lavoro si trova in un'area di 26.000 km quadrati di catene montuose, spiagge isolate e foreste autoctone ed è classificata come area del patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1990. Il candidato dovrà lavorare in aree remote e impervie, molte delle quali sono accessibili solo in elicottero o in motoscafo.

0: Planet News.
1: I rifiuti elettronici, l'e-waste, rappresentano un problema crescente a livello globale perché la tecnologia si sviluppa sempre di più e noi consumatori siamo sempre alla ricerca dell'ultimo modello. A pagare, senza dubbio, è l'ambiente.
2: Secondo l'associazione No Profit Waste Electrical and Electronic Equipment, solo nel 2022 oltre 5,3 miliardi di telefoni cellulari verranno gettati in maniera errata. Sono circa 16 miliardi i telefoni posseduti in tutto il mondo e si prevede che oltre 5 miliardi di questi diventeranno rifiuti elettronici quest'anno, mentre solo una piccola frazione verrà correttamente smaltita.
1: Noi consumatori in pratica gettiamo i nostri vecchi telefoni nella spazzatura o li accumuliamo in un cassetto, nonostante ci siano molte risorse preziose che possono essere riciclate dai vecchi telefoni, tra cui oro, rame, argento e palladio. Radio Monte Carlo.
3: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
4: c'è solo una cosa da fare.
3: Ballare!

0: Radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: La Polinesia francese potrebbe diventare presto più esclusiva. Il territorio non autonomo sta infatti valutando una restrizione per quanto riguarda il numero di turisti che arrivano ogni anno per ammirare le sue bellezze naturali. Ed è proprio per salvaguardare la fauna e la flora che il governo dell'arcipelago ha deciso di puntare a un turismo sostenibile. Quindi imporre un numero massimo di turisti stranieri pari a quello del numero di abitanti, vale a dire circa 280.000 all'anno.
2: Il governo riconosce l'importanza che riveste il turismo per l'economia della Polinesia francese, tuttavia ha deciso di puntare su un turismo limitato e più consapevole, in armonia con l'ambiente e lo stile di vita degli abitanti. La limitazione del numero massimo di turisti che potranno visitare la Polinesia francese non risulta essere troppo restrittivo. Nel 2019 ha accolto circa 300.000 visitatori, il numero più alto di sempre, quindi il piano ideato dal governo vuole prevenire un incremento incontrollato di turisti nei prossimi anni.

0: Planet News.
1: Controlli e trattamenti sanitari di base gratuiti per i cani e i gatti di proprietà delle famiglie. Questa è la nuova iniziativa presentata le scorse settimane dall'ASL di Frosinone con il servizio veterinario Area Sanità Animale. Come già fatto per l'odontoiatria, la suddetta ASL si arricchisce ora di una nuova attività nell'ambito del piano di prevenzione 2022-2023, la veterinaria sociale. Questa seguirà gratuitamente gli animali di proprietà a cui non si riescono a garantire gli interventi sanitari minimi. Il progetto è rivolto a tutte le famiglie con un ISEE inferiore a 13.000 euro. Per usufruirne bisogna mettersi in contatto con una delle sedi presenti sul territorio provinciale.

0: Planet News.
1: Già, perché è proprio là che uno dei più grandi impianti solari del mondo diventerà pienamente operativo quest'anno, là dove si terrà a fine anno proprio la COP28, la conferenza internazionale sul clima del 2023. Gli Emirati Arabi Uniti sono uno dei principali esportatori di petrolio e stanno investendo miliardi per sviluppare energia rinnovabile sufficiente a coprire la metà del loro fabbisogno entro il 2050, puntando ovviamente all'obiettivo zero emissioni entro quella data. Il progetto Al Dhafra, nel deserto, a circa 35 km a sud della capitale Abu Dhabi, fornirà elettricità sufficiente per 160.000 famiglie. Una volta che sarà operativo, produrrà fino a 2,1 gigawatt con un impianto composto da giganteschi pannelli solari che saranno a doppia faccia e che ruotano verso il sole, distribuiti in oltre 20 km quadrati.

0: Planet News.
1: Scambiano la notte con il giorno, anche gli animali selvatici iniziano a comportarsi un po' come gli adolescenti disubbidienti. Non sono i social o gli schermi elettronici il loro problema. La vita notturna di orsi, cervi, camosci e altri animali pare sia a rischio per una questione di abitudini. Agli animali non resta che allontanarsi dallo spazio, quello normalmente occupato dall'uomo, così come fanno soprattutto per esempio i cervi, i camosci o gli orsi, che tentano di salire di quota, si allontanano nel tempo, evitando magari la tarda mattinata, le prime ore del pomeriggio, che sono gli orari degli escursionisti.
2: Hanno fatto una prova sulle Dolomiti, questo gruppo di ricercatori del MUSE, che è il Museo delle Scienze di Trento e dell'Università di Firenze, hanno fatto insieme al servizio faunistico della provincia di Trento, hanno messo 60 fototrappole in quest'area di 220 km quadrati e che cosa hanno fatto? Queste macchine nascoste, montate in genere su questi tronchi all'altezza di 60 cm, hanno scattato al passaggio di ogni uomo o animale. Tutto questo per 7 anni, tutte le estati, hanno monitorato, proprio come in un reality, la vita delle aree più turistiche delle Dolomiti. Radio Monte Carlo.
3: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana, fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Diventare un paese indipendente per l'alimentazione di energia elettrica sfruttando il fotovoltaico? Beh, ci sta provando Torre Berretti a Castellaro, poco più di 500 abitanti nella bassa Lomellina in provincia di Pavia. Lo sta facendo creando una comunità energetica, ovvero i residenti si associano pagando una quota simbolica ad un'associazione senza scopo di lucro che vende energia al gestore nazionale producendola con impianti fotovoltaici. Il primo embrione del progetto, collegando una ventina delle 200 famiglie del paese, sta partendo proprio in queste settimane.

I'm following the voice I know, free falling from the high.

0: Planet News.
1: I viali di Siviglia sono adornati da decenni da meravigliosi alberi di arance, ma adesso la città deve adottare misure preventive per proteggere i suoi 48.000 aranci dai batteri che causano una gravissima malattia per le piante, conosciuta come citrus greening. La campagna Life for Citrus dell'Unione Europea sta sviluppando strategie per fermare la diffusione di questa malattia che attacca gli agrumi e che può distruggerli completamente entro 5 anni.
2: Il comune di Siviglia e Life for Citrus hanno così avviato un progetto pilota per incoraggiare la diffusione di insetti e uccelli che fermano il parassita che diffonde la malattia. Un'iniziativa che vuole lavorare con la natura piuttosto che contro di essa. E nel parco Guaira di Siviglia, una piantagione di arance di 1800 metri quadrati sarà piantata con varie specie di copertura del suolo e saranno installati rifugi per gli insetti e cassette nido per incoraggiare l'ecosistema a prosperare. Gli aranci di Siviglia, introdotti dagli arabi più di un millennio fa e che producono il caratteristico frutto amaro preferito dai produttori di marmellata, rappresentano circa il 25% degli alberi della città.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Oh,

0: Planet News.
1: Un team di biologi e chimici dell'Israel Institute of Technology sta ultimando un progetto molto molto all'avanguardia per quello che riguarda l'energia e vuole creare delle celle solari biologiche da installare proprio sulle piante grasse. Questo serve per rifornire di energia pulita alle abitazioni tramite delle piante d'appartamento. Negli ultimi anni, infatti, questa componente biologica nella ricerca solare ha avuto sempre più spazio. L'obiettivo ovviamente è quello di fornire una soluzione energetica che possa essere sia ecologica sia economica, e quindi ci si rivolge proprio al biofotovoltaico, questa tecnologia che sfrutta l'energia solare utilizzando microorganismi ingegnerizzati in laboratorio.
2: Allora, cosa hanno fatto gli scienziati israeliani? Hanno creato una speciale cella solare biologica realizzata direttamente su una pianta grassa, sfruttando il processo chimico naturale della fotosintesi, questo per generare corrente. Durante la fotosintesi, infatti, la luce consente di convertire l'anidride carbonica e l'acqua metabolica in ossigeno e zucchero, generando un flusso di elettroni che possono essere utilizzati per alimentare magari un circuito esterno. Così si ipotizzerebbe lo sviluppo di future tecnologie energetiche verdi sostenibili e multifunzionali, magari combinando celle a base di piante grasse con celle, per esempio, a base di alghe.

0: Planet News.
1: Per farlo andiamo in Uganda, dove sul lago Vittoria è ormeggiata una barca in legno su cui nascono moltissimi fiori. Tutto questo spettacolo della natura è frutto di un innovativo progetto di riciclaggio che è stato ottenuto da migliaia di bottiglie di plastica utilizzate per ancorare la barca stessa. A costruire è stato James Katiba, che è un ex guida turistica che ha iniziato nel 2017 questo progetto, che è un po' in risposta alle tonnellate di plastica che si accumulavano nel lago dopo le forti piogge. Rendendosi conto che questa imbarcazione poteva servire come attività sostenibile, ha creato sulle rive del lago Vittoria questo ristorante e questo bar galleggiante. Il lago Vittoria, tra l'altro, è il secondo lago d'acqua più dolce, più grande al mondo, ma è anche tra i più inquinati, quindi James ha iniziato il progetto chiedendo aiuto ai pescatori, che in cambio di un piccolo compenso in 6 mesi gli hanno consegnato più di 10 tonnellate di bottiglie. I lotti sono stati legati in reti da pesca, sono stati cosparsi proprio di terra solida e sono diventati terreno fertile per le piante tropicali rampicanti. Hanno creato così le basi a cui ormeggiare proprio questa barca, che tra l'altro oggi può ospitare comodamente 100 visitatori alla volta.
0: Radio Monte Carlo. RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio. TLC. Waterfall.

0: Planet News.
1: Tracciare il ciclo di vita completo degli iceberg dell'Oceano Antartico tramite un innovativo strumento di intelligenza artificiale. È questo l'obiettivo di un gruppo di ricercatori che ha recentemente pubblicato uno studio sulla rivista Remote Sensing of the Environment per dimostrare le prestazioni dell'algoritmo AI. Lo strumento in questione riesce a identificare gli iceberg anche in ambienti dove c'è molto ghiaccio marino, cosa che prima non era possibile, ma anche vicino ai luoghi di distacco, seguendoli durante tutto il loro ciclo di vita fino alla scomparsa. Gli scienziati ritengono che gli iceberg svolgano un ruolo chiave nelle dinamiche oceaniche. Quando si sciolgono, rilasciano acqua dolce e sostanze nutritive nell'oceano, influenzando la produttività primaria, la circolazione oceanica e la disgregazione del ghiaccio marino.

0: Planet News.
1: 8 paesi hanno già raggiunto il net zero, ci dimostrano che per avere un'aria più pulita è fondamentale ridurre le emissioni delle industrie e riforestare il territorio. Il net zero è uno degli obiettivi centrali di tutte le conferenze sul clima degli ultimi anni. L'Italia e molti altri paesi mirano a raggiungere zero emissioni nette, cioè un equilibrio tra la quantità di gas serra che emettono e quella che sequestrano o compensano entro il 2030.
2: Esistono però alcuni pochi paesi che questo obiettivo hanno già raggiunto e si autodefiniscono assorbitori di CO2. Ecco quali sono e che cosa possiamo imparare dal loro esempio virtuoso. Comore, l'arcipelago delle Comore, sorge sull'Oceano Indiano al largo della costa orientale dell'Africa, appena sopra il Madagascar. Suriname è una piccola nazione dell'America del Sud, è uno dei paesi più ricchi di foreste al mondo. Gli alberi ricoprono il 93% del territorio, che ha una densità di popolazione di circa 3 persone per chilometro quadrato. Il Gabon, che è uno stato africano dominato per l'88% dalla foresta pluviale del Congo.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Siamo a Kawatsu, città giapponese a sud-ovest proprio di Tokyo, dove stanno fiorendo alcuni tipi di ciliegi. Il vero e proprio hanami, usanza di ammirare la fioritura di questi alberi, si svolgerà tra qualche settimana, ma in molte parti del paese comincerà prima del 20 marzo e quindi prima dell'inizio della primavera astronomica. Le date della fioritura cambiano ogni anno e sono diverse nel paese a seconda del clima. Negli ultimi decenni si sono verificate prima rispetto al passato e ancora una volta c'entra l'aumento delle temperature. Secondo le previsioni dell'Associazione Meteorologica Giapponese di Kyoto, la fioritura dei ciliegi quest'anno inizierà il 22 di marzo. La piena fioritura, momento migliore per ammirare gli alberi, è attesa il 30 marzo. Nel 2021 arrivò il 26 e fu la più precoce in circa 1200 anni, secondo i dati sui ciliegi di Kyoto.

0: Planet News.
1: Cosa fare delle vecchie scarpe da ginnastica? Perché non riutilizzarle per dar loro vita nuova in un perfetto esempio di economia circolare? In questo caso, ad esempio, diventeranno la pavimentazione antitrauma pensate per i parchi gioco di Frascati nel Lazio. È il risultato di un progetto voluto dal comune stesso in collaborazione con altri enti.
2: E attenzione, perché non parliamo solamente delle sneakers, ma anche delle vecchie palline da tennis, pneumatici in disuso o camere d'aria bucate dalle biciclette. Questi scarti saranno ritirati da ESO, Ecologico Services Outsourcing, una società benefit che si occuperà di dare alla gomma una seconda opportunità, trasformandola appunto nella pavimentazione antitrauma di luoghi di divertimento comunali più amati dai più piccoli.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.

0: somebody. This is your song.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: L'amministrazione Biden ha approvato in Alaska un grande progetto di trivellazione per l'estrazione del petrolio chiamato Willow, scatenando la reazione di molti attivisti che si battono per il clima. Si tratta di un'impresa decennale con la perforazione in una riserva che contiene ben 600 milioni di barili di petrolio che impiegherebbero troppo tempo per raggiungere il mercato. In più, il progetto creerebbe una quantità di petrolio in grado di rilasciare 9,2 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, che è pari a quello rilasciato da 2 milioni di auto a benzina. Il Congresso dell'Alaska e una coalizione di tribù e nativi del posto vedono comunque questo progetto come nuova fonte di reddito e posti di lavoro, nonostante ci siano forti proteste e pressioni da parte degli ambientalisti. Biden però, dal canto suo, ha annunciato nuovi provvedimenti che dovranno proteggere le terre e le acque federali dell'Alaska, rendendo la parte dell'intero oceano Artico degli Stati Uniti off limits per le future estrazioni di petrolio e gas.

0: Planet News.
1: In Cina, nello zoo di Jinan, la vera star è un panda gigante ed è la gioia dei tantissimi visitatori di ogni età. Il panda, animale simbolo del WWF, specie che è stata in passato a rischio di estinzione, vive in Cina e in nessun altro luogo al mondo fuori dalla cattività. Negli ultimi anni è diventato simbolo del paese e tesoro nazionale. Dal 2016, grazie agli interventi del governo e ai centri di ricerca e allevamento, il panda non è più una specie ad alto rischio di estinzione.
2: I panda giganti vivono nelle grandi foreste di bambù sulle radure montuose tra i 1200 e i 3100 metri sopra il livello del mare. Un tempo erano diffusi tra la Cina centrale, meridionale e orientale e nei paesi limitrofi del Myanmar e Vietnam meridionale. Ma a causa della distruzione delle foreste di bambù, il loro habitat oggi è circoscritto a poche zone nella Cina centro-occidentale. Ma cosa fanno i panda giganti durante la loro giornata? Passano la loro vita mangiando bambù e dormendo. Pensate che un esemplare adulto passa circa 14 ore della sua giornata a mangiare. Nonostante la loro stazza, però, sono dei bravi arrampicatori e sanno anche nuotare.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo. Radio.

0: Planet News.
1: Ogni anno gli scienziati neozelandesi sorvolano alcuni dei ghiacciai più iconici del paese e quasi ogni anno li trovano in diminuzione. Quest'anno non è stato diverso. Alla fine il team di scienziati ha trascorso 8 ore in volo sulle cime, scattando migliaia di fotografie dei ghiacciai per l'indagine annuale sulle nevicate. Il professore della Monash University, Andrew McIntosh, in Australia, ha partecipato al volo e ha dichiarato in un comunicato di essere rimasto scioccato da ciò che hanno visto. Alcuni dei ghiacciai di minore altezza erano in gran parte scomparsi, mentre i famosi ghiacciai Franz Josef e Fox mostravano segni evidenti di ritiro.
2: 2 anni di caldo intenso e record hanno avuto un impatto sui ghiacciai. Il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre in Nuova Zelanda, battendo il record stabilito soltanto un anno prima. Ma la tendenza alla diminuzione dei ghiacci è a lungo termine. È difficile assistere a questo fenomeno, ha detto il dottor Andrew Lorry, che partecipa a questi rilevamenti aerei dal 2009. Vedo questa bellissima parte del nostro ambiente naturale scivolare tra le nostre dita, e chi ha vissuto in prima persona l'esperienza di un ghiacciaio è assolutamente mozzafiato, sconvolgente, cambia la vita.

0: Planet News.
1: Gli italiani sono sempre più attenti all'impatto ambientale e alle opportunità offerte per una spesa all'insegna della sostenibilità. Stando a una ricerca condotta a novembre da Nielsen Q in 17 paesi nel mondo, i consumatori hanno sempre più a cuore temi come la sostenibilità ambientale, che sta diventando una questione personale. Il 57% degli acquirenti italiani ritiene che a questa tematica sia più importante rispetto a 2 anni fa e soprattutto che i maggiori responsabili dei progressi in materia di sostenibilità siano per i primi i brand, 57%. Infatti, il 79% degli intervistati in Italia afferma che è davvero importante che le aziende riducano il loro impatto ambientale. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: C'è una splendida notizia che riguarda il Mar Mediterraneo. D'ora in poi pescare datteri di mare costituirà reato ambientale. La vittoria è arrivata dopo anni di mobilitazione da parte di associazioni come Mare Vivo Onlus, che si batte per la tutela delle specie marine. Ad emettere la storica sentenza, che lo scorso 28 ottobre ha portato alla condanna di 12 persone, il Tribunale di Torre Annunziata, Napoli. Adesso i giudici lo hanno scritto nero su bianco: la pesca di questi molluschi determina un gravissimo e devastante impatto all'intero ecosistema marino. Chi verrà beccato a pescare i datteri marini, ritenuti fra i frutti di mare più pregiati in assoluto, rischierà una condanna fino a 6 anni.

0: Planet News.
1: Certo, nel nostro piccolo, perché vi informiamo che gli Stati Uniti hanno deciso di fare marcia indietro e ripristinare tutte le tutele per la foresta di Tongass. Tongass è il polmone verde dell'America settentrionale. Intanto c'è l'amministrazione Biden che ha stralciato questo Alaska Rodler's Rule, approvata sotto la presidenza di Trump nell'ottobre del 2020, e hanno deciso con il Dipartimento dell'Agricoltura americano di completare ufficialmente quello che era il percorso per bloccare quello che danneggiava questa foresta di Tongass, che ritorna a essere in cui ritorna a essere tutto off limits. La foresta si estende per 67.500 km quadrati, ha una superficie che è quasi quella dell'Irlanda, e secondo gli studi scientifici si è visto che Tongass è tra le foreste con la più alta densità di carbonio al mondo, quindi del pianeta, che permette insomma di estrarre quelli che sono gli elementi nocivi per il nostro pianeta, per cui il ruolo dello smaltimento della CO2 da queste parti è veramente fondamentale.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

0: Planet News.
1: Per proteggere maggiormente l'ambiente e lottare contro la morte sempre più frequente di elefanti e di cervi selvatici, il governo dello Sri Lanka ha fissato il divieto di produzione e vendita di prodotti in plastica monouso non biodegradabili.
2: La misura comprenderà una serie di oggetti di uso comune molto diffuso, quali posate, piatti, bicchieri, fiori artificiali, perché l'inquinamento da plastica è considerato causa di decesso di animali selvatici su tutti gli elefanti.
1: E la stretta è proprio arrivata dopo le decine di decessi di elefanti e cervi nel distretto di Trincomalee, dove si erano nutrite in discariche a cielo aperto vicine alle riserve forestali.

0: Planet News.
1: Oh, il Planet, eccoci qua, ci spostiamo nel mondo, adesso ci occupiamo di ecologia. Un modo davvero più ecologico di spostarci, di spostarvi anche, è quello, e di questo vogliamo parlare, e per questo andiamo in Thailandia.
2: È vero, perché sapete che in Thailandia ci sono questi tuk-tuk, sono come simili a delle ape car, mandano la gente in giro in mezzo al traffico, sono usati soprattutto dai turisti, ovviamente vanno a benzina o a miscela addirittura e inquinano tantissimo, ma c'è qualcuno che ha avuto una idea.
1: Ci stiamo riferendo a questo signore che
2: si chiama
1: Krisada Krithayakirana, si chiama.
2: Bravo.
1: Sono riuscito a dirlo.
2: Bravissimo.
1: Cofondatore e CEO della startup Urban Mobility Tech, che naturalmente racconta che quando si usa questo mezzo che stavi raccontando, ci sono problematiche legate veramente all'ambiente.
2: E quindi ecco che arrivano i tuk-tuk elettrici, che sono aumentati tanto negli ultimi anni. Addirittura nell'anno scorso il loro numero è passato da 263 a 498. Radio Monte Carlo.
0: I più grandi successi degli anni '80.

0: Planet News. Ogni weekend nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo, new classics.
2: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
1: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News. Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
1: Simply Red, you make me feel brand new.
2: God bless you. You make me feel brand new.
1: Brian Ferry, Knocking on Heaven's

0: Planet News.
1: Sta prendendo forma dall'Antartide il gemello digitale della Terra, che nasce combinando l'incredibile mole dei dati rilevati dai satelliti con la potenza dei supercomputer. Il risultato sarà una copia fedele del pianeta che consentirà di comprenderne meglio i cambiamenti. Promosso dall'Agenzia Spaziale Europea, il progetto è uno dei più innovativi nel settore dell'osservazione della Terra, forte del riconoscimento avuto dalla conferenza dell'ESA terminata lo scorso 23 novembre.
2: Il nuovo cuore delle attività europee per l'osservazione della Terra è il programma Future IO, con missioni che entro il 2028 studieranno gli oceani e le foreste, fino alla gestione dell'agricoltura. Si studierà la gravità terrestre, la circolazione delle correnti oceaniche e i corsi d'acqua, con missioni per lo studio della deforestazione, la gestione dell'agricoltura e la sicurezza del cibo.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights.
4: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
3: La musica più glamour.
5: You took the part that once was mine.
3: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
3: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Esattamente nelle Seychelles e sulle altre isole remote proprio dell'Oceano Indiano Occidentale si accumulano ingenti quantità di rifiuti in plastica. Adesso c'è un nuovo studio e un progetto che si chiama Aldabra Clean Up Project, che è un'operazione di pulizia organizzata dall'Università di Oxford e dalla Seychelles Island Foundation, che ha voluto indagare un po' sulla provenienza di questi rifiuti e lo ha fatto anche con l'alta risoluzione. Tutto questo per quantificare le fonti di detriti di plastica che si accumulano. Risultati impressionanti perché hanno dimostrato che la maggior parte di questi rifiuti proviene da lontano e non dalle isole stesse. L'Indonesia è la principale fonte di rifiuti di plastica trovati sulle spiagge delle Seychelles e insieme all'Indonesia anche India e Sri Lanka, rifiuti che oltretutto rimangono in mare da 6 a 2 anni. Secondo i ricercatori, dunque, è urgente la necessità di un trattato globale sulla plastica.

0: Planet News.
1: Eccoci, allora, adesso volevamo raccontarvi, io ed Irina, di Asilo della Laguna. Siamo a Torcello, che è un insediamento tra i più antichi e naturalmente nella Laguna Veneta. 40 bambini fra i 3 e i 5 anni degli asili di Venezia possono così naturalmente scoprire meglio le ricchezze del loro mare, Irina. Sì.
2: È una bellissima idea, anche perché quella è una città meravigliosa, Venezia, per gli edifici, anche per il luogo in cui sono collocati, ma i bambini si vuole ricordare l'importanza dell'ambiente e del mare, quindi hanno fatto anche dei laboratori molto particolari dove i bambini hanno fatto degli acquarelli, hanno osservato la fauna locale e poi hanno fatto delle creazioni in cartapesta con l'aiuto di artigiani e altri artisti. Radio Monte Carlo.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits. Adele, I Dream.

Swift, Anti-Hero. I have this thing where I get older, but just never wiser. Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.